cieli dello stelo, i verdi degli allori e del coraggio. Prendo un treno, un battello, un qualcosa di forte, recito una storia.

di aquiloni, segreti astrali. Dentro un dolore antico, nel petto brucia forte, una casa, un amico, mangio solo in disparo.